No te dai ieri vigi. Ugil tu era di mundi che ma san el bijo. Pad ma len magan dil sin gajira. Pargas bolla su bolmuş ungil sin san el dadi. Pai chen del hin uyusun utut tursun no te gimin.